0: sapevo come a lasciar.
1: Ma con la guaglie dietro non gli
0: con. Figlio, faccio la porta che tu lui è ma vuora. Come è?

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Ah, iloka kamupene. Itiwinyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Ero. Ai, ni na chielo che mi non è nel libro. Guarì. Yo, guarì. Ni na chielo che mi non è nel libro.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.